0: viene da muore, vedrà. Sono la dieta anda, se sekolah lain, tanda bion.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.